Uma prima sposa, pare che sei scelto. E tra me e Maretona, con il la non beu seva, la icarena e cuca seva, sempre non con amba. Tiene amigo de ambay, a escribir a nuestra historia, o buscar más en la historia, sargento Ramón Tuñán.